e vedi come t'arride il ciel. Soffro fortuna, vittima il sacrificio. A nostri lacci, un dei nemici, e

Dov'è Tomì? Che fa? Perché non vien? S'adona in volo qui senza essa il consiglio. Presente io sono, che si vuol da Tomì? I voti suoi furono ignora al comun per rivolto.

squadre, la gloria mia non soffre, in vano son madre. Non ti sorprenda, o figlio, se sollecita io son, più si ritarda e men forte sarei. Perdona me.